yewtere meɗen. Yewtere meɗen wakkati ne ɗo cenete moy wodi gonga e moy woni wala gonga. Yewtere meɗen nodde kollo moy to kanon.